Loibi chinglon lana lagli ehakti, lehore tamoidi chinglon dugi wangwada.